Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

Hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

Rosa, te amo fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

lasciami, ma regalami un giorno, lasciami, quando poi farò.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

0: male.
1: E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: si fa stare insieme nel bene e nel male.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

crosta. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: se una scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

mano. Ci ho visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Stupide!
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si chiude il G7 di Evian e Donald Trump traccia un bilancio molto positivo del vertice. Il presidente americano ha definito un grande successo il confronto tra i leader mondiali e ha difeso l'intesa raggiunta con l'Iran, la cui firma ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore a Lucerna. Secondo Trump l'accordo raggiunge e supera gli obiettivi fissati dagli Stati Uniti, evitando un'escalation militare che avrebbe compromesso anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano ha però ribadito che Washington è pronta a tornare all'azione qualora Teheran non rispettasse gli impegni assunti. Intanto l'Europa accelera sulla missione navale destinata a garantire la sicurezza nello stretto, con Francia e Regno Unito alla guida e la disponibilità di circa 20 paesi, tra cui l'Italia. Sul fronte ucraino Trump ha parlato di colloqui positivi sia con Volodymyr Zelensky che con Vladimir Putin, mentre da Bruxelles si apprende che l'ufficio del Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha avviato contatti con il Cremlino per favorire nuovi negoziati sulla guerra.
4: La cronaca: preoccupazione per le condizioni di Daniele La Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato nell'ambito delle nuove inchieste sul delitto di Garlasco. La donna è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. Secondo quanto riferito dal legale della famiglia, non è ancora possibile stabilire se l'assunzione sia stata volontaria oppure accidentale. I medici hanno sottoposto la donna ad una lavanda gastrica e le sue condizioni sono monitorate con attenzione. L'avvocato di Sempio ha parlato di un possibile campanello d'allarme, invitando ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a generare forti tensioni mediatiche sui social network, con lettere, messaggi e attacchi rivolti alla famiglia.
3: Profondo cordoglio nel Salento per la morte di una bambina di appena 4 mesi. La piccola si trovava in un asilo nido di Santa Maria di Leuca quando è stata colpita da un malore improvviso nella tarda mattinata. I soccorritori hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione e il trasferimento in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase, ma ogni tentativo di salvarla e la vita si è rivelato inutile. Le condizioni della neonata sono apparse gravissime fin dai primi istanti. Al momento non sono ancora chiare le cause del malore. Secondo le prime informazioni, la bambina non soffriva di patologie note tali da far prevedere un rischio immediato per la sua vita.
4: 3 persone sono finite in carcere nell'Agrigentino con accuse che vanno dalla rapina aggravata, all'estorsione continuata fino al furto aggravato. Secondo gli investigatori, 2 uomini e una donna avrebbero preso di mira soprattutto persone anziane per procurarsi il denaro destinato all'acquisto di droga. Tra le vittime figura un ultra 70enne che sarebbe stato più volte minacciato, aggredito e derubato all'interno della propria abitazione, fino ad essere costretto a trasferirsi in un altro comune per paura di ulteriori violenze. I carabinieri hanno inoltre ricostruito episodi di estorsione con il cosiddetto metodo del cavallo di ritorno, attraverso la restituzione di documenti rubati in cambio di denaro. Uno degli arrestati è accusato anche di aver sottoposto la madre ed una zia anziana a continue intimidazioni per ottenere soldi.
3: Scatta per oltre 527.000 studenti italiani l'appuntamento con esame di maturità. La prima prova sarà quella tradizionale di italiano con 7 tracce tra cui scegliere, mentre venerdì sarà la volta della seconda prova scritta, specifica per ciascun indirizzo di studio. Debutta quest'anno una nuova impostazione dell'esame, pensata per valutare non solo le conoscenze teoriche ma anche le competenze, l'autonomia e il grado di maturazione raggiunto dagli studenti nel corso del percorso scolastico, una novità che coinvolgerà centinaia di migliaia di ragazzi in tutta Italia. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Elio Romano si è ufficialmente insediato alla guida della Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Già sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, succede Salvatore Curcio. Nel suo primo intervento ha indicato tra le priorità del territorio il contrasto ai reati ambientali, alla criminalità economica e ai delitti contro la pubblica amministrazione e ai reati più gravi contro le persone e il patrimonio. I carabinieri hanno sventato 2 truffe danni di anziani nel catanzarese a Catanzaro. Una donna insospettita da una telefonata con richiesta di denaro a gioielli ha avvisato l'arma, consentendo l'arresto di 2 uomini residenti in Campania. Un secondo tentativo è stato bloccato a Satriano grazie alle segnalazioni dei cittadini e al tempestivo intervento dei militari. l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, finanziamenti per 533.000 euro destinati ai programmi di internazionalizzazione. Si tratta di un incremento del 38% rispetto all'anno precedente, un risultato che conferma il ruolo sempre più centrale dell'istituzione nel panorama accademico nazionale. Chiudiamo con la cultura e l'archeologia. Nuove scoperte emergono dagli scavi di Antica Croton, nell'area Pignera, stadio di Crotone. Tra i reperti più significativi, una testa con caratteristiche italiche risalente al III secolo a.C. e una raffigurazione della Gorgone datata al II secolo a.C. I ritrovamenti saranno ora sottoposti a interventi di restauro e approfondimento scientifico. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto. Dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si è concluso il G7 di Evian e Donald Trump ha definito il vertice un grande successo, sottolineando il clima di rinnovata collaborazione tra i principali leader occidentali. Il presidente americano ha difeso con forza l'accordo raggiunto con l'Iran, la cui firma ufficiale è tesa nelle prossime ore a Lucerna. Secondo Trump, l'intesa consente di raggiungere tutti gli obiettivi strategici fissati da Washington, evitando una nuova escalation militare e garantendo la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente ha anche parlato della possibilità di un cambiamento politico interno in Iran grazie alla nuova leadership emersa dopo il conflitto. Tuttavia il tono resta prudente e minaccioso allo stesso tempo. Se Teheran non dovesse rispettare gli impegni presi, gli Stati Uniti sono pronti a riprendere gli attacchi militari. Intanto emergono i dettagli dell'intesa, che prevederebbe anche la creazione di un fondo privato da 300 miliardi di dollari destinato alla ricostruzione e allo sviluppo economico iraniano. Sul fronte internazionale proseguono inoltre i contatti per favorire un percorso di pace in Ucraina, mentre l'Europa prepara una missione navale nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito, con il supporto di numerosi paesi, tra cui anche l'Italia.
3: Giorgia Meloni archivia con soddisfazione il vertice di Evian e commenta sia i rapporti con Donald Trump, sia le tensioni politiche interne. La Presidente del Consiglio ha parlato di una convergenza tra i leader occidentali che non era affatto scontata e definito positivo il chiarimento avuto con il Presidente americano, spiegando che entrambi hanno personalità forti ma sono in grado di comprendere le rispettive posizioni. Sul fronte interno, Meloni ha replicato alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, osservando che è stato il suo movimento a prendere le distanze dal centrodestra attraverso le proprie scelte politiche. La Premier ha inoltre difeso l'azione del governo contro la violenza sulle donne, ricordando l'introduzione del reato di femminicidio. Intanto dal Parlamento europeo arriva il via libera alle nuove norme sui rimpatri di migranti irregolari, un risultato che Meloni considera in linea con la strategia del cosiddetto modello Albania. Nelle stesse ore il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l'attenzione sui rischi legati alla concentrazione del potere tecnologico, invitando l'Unione europea a non essere timida nel regolamentare Big Tech e intelligenza artificiale.
2: Veniamo alla cronaca e parliamo del caso Garlasco. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata ieri d'urgenza in ospedale dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. La donna è stata sottoposta ad una lavanda gastrica e le sue condizioni sono ora sotto controllo. Il legale della famiglia ha precisato che non è ancora possibile stabilire se l'assunzione sia stata volontaria oppure accidentale. L'avvocato ha definito l'episodio un campanello d'allarme, invitando a ridurre la tensione che circonda le nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi. Secondo la difesa, il clima di forte esposizione pubblica tra messaggi, lettere e attacchi sui social network starebbe avendo conseguenze pesanti anche sui familiari delle persone coinvolte nell'inchiesta.
3: Voltiamo pagina. Per oltre 527.000 studenti italiani è il giorno della maturità. Stamani prende ufficialmente il via l'esame di Stato, con la tradizionale prova scritta di italiano che propone 7 tracce tra cui scegliere. Venerdì sarà invece la volta della seconda prova, specifica per ciascun indirizzo di studio. Debutta quest'anno una nuova impostazione dell'esame, pensata per valutare non soltanto la conoscenza teorica ma anche le competenze, la capacità di ragionamento, il livello di autonomia e il percorso di crescita personale degli studenti. Un appuntamento che coinvolge migliaia di scuole e rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso formativo dei giovani italiani.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, lo spettacolo continua ai mondiali, dove le grandi sedi internazionali stanno rispettando le aspettative. Mbappé ha trascinato la Francia al successo contro il Senegal con una doppietta. Haaland è stato protagonista nella vittoria della Norvegia sull'Iraq e Harry Kane ha firmato due reti nel successo dell'Inghilterra contro la Croazia. Ma il protagonista assoluto resta Messi, autore di una straordinaria tripletta nella netta vittoria dell'Argentina contro l'Algeria. L'unica grande stella a non brillare nella prima uscita è stata Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 con il suo Portogallo dalla Repubblica Democratica del Congo. A notte mondiale ha regalato anche altri risultati importanti. Il Ghana ha superato Panama per 1-0, mentre la Colombia ha battuto 3-1 l'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro. Dopo le prime giornate emerge un torneo ricco di equilibrio ma anche di qualità individuali straordinarie. È tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

me. Qualcosa che non so spiegare. Ecco, so solo che

0: innamorato di te.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Radio Voce Amica, con te, sempre vicino.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante, fra chi vince e chi perde e chi non se la sente.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza. In

Devo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica. Può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

cucina. Siamo in 1000 i taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora te

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Pepsi Prebiotic Cola in Original and Cherry Vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Io innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Radio Voce Amica.
1: Oggi e domani il Consiglio europeo, i cui temi centrali si concentreranno sulla stabilità economica globale, sulla sicurezza geopolitica e sulla gestione delle frontiere comuni. Ieri intanto Donald Trump ha firmato personalmente una copia del memorandum con l'Iran mentre era a cena con il presidente francese Emmanuel Macron. Maturità oggi la prima prova di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce una poesia di Pavese per l'analisi del testo. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia, la professoressa 53enne Chiara Guerra. E poi l'economia, tra poco.

0: vinci tu.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Tensione sempre più alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati, bersagliate anche Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero più di 500 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca. Sul fronte opposto, nella notte nuovamente colpita anche la capitale ucraina con missili balistici russi. Donald Trump ha invocato una legge di guerra, il Defense Product Act, per costringere le aziende della difesa a produrre più armi per far fronte alle scorte sempre più limitate in seguito al conflitto in Iran. La decisione mostra la preoccupazione diffusa all'interno dell'amministrazione sulle scorte di armi americane fortemente ridotte a causa dell'Iran e delle guerre a Gaza e in Ucraina. In Italia con la politica, Meloni incassa la ritrovata sintonia con il presidente americano al G7, ma in casa restano i tormenti per l'ascesa di Vannacci, il servizio della redazione.
3: Giorgia Meloni archivia con soddisfazione il vertice di Vienna e commenta sia i rapporti con Donald Trump, sia le tensioni politiche interne. La presidente del Consiglio ha parlato di una convergenza tra i leader occidentali che non era affatto scontata e definito positivo il chiarimento avuto con il presidente americano, spiegando che entrambi hanno personalità forti ma sono in grado di comprendere le rispettive posizioni. Sul fronte interno, Meloni ha replicato alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, osservando che è stato un suo movimento prendere le distanze dal centrodestra attraverso le proprie scelte politiche. La premier ha inoltre difeso l'azione del governo contro la violenza sulle donne, ricordando l'introduzione del reato di femminicidio.
2: Dopo i disagi di ieri tra Milano Rogoredo e Piacenza, nuovi problemi anche oggi sulla linea dell'alta velocità, questa volta sulla tratta Napoli-Roma, dove la circolazione è stata fortemente rallentata questa mattina a causa dei danneggiamenti da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta. I treni alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia, con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia, la professoressa 53enne Chiara Guerra. Al termine dell'udienza di convalida, il giovane sarebbe stato trasferito in una comunità. L'arma del delitto non è ancora stata ritrovata. Da un primo esame medico legale emerge che il giovane si sarebbe accanito sul corpo della donna, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dargli fuoco prima di caricarla su una carriola, compiere diverse centinaia di metri nel paese San Stino di Livenza e scaricare il cadavere nel canale. L'economia, se la situazione in Medio Oriente si stabilizzerà nel 2026, la crescita potrebbe sfiorare l'1%, e in estrema sintesi quanto prevede l'ultima indagine congiunturale di Confcommercio. Anche nel secondo trimestre l'economia italiana mostra innegabili segnali di vivacità. Gli indicatori in alta frequenza dicono che ad aprile occupazione, turismo e produzione industriale sono in miglioramento. Anche la domanda di durevoli autovetture continua il percorso di recupero. A maggio la fiducia delle famiglie è in ripresa. Dopo un trimestre problematico, il miglioramento del contesto avrebbe l'effetto di raffreddare le tensioni sui prezzi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor.
0: 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
1: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: che si fa stare insieme
1: nel bene e nel male.
2: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Le ricerche delle sorelle scomparse in Abruzzo, trovato un fermaio che potrebbe appartenere alla 12enne Sara, nuovi sviluppi nel caso Garlasco con la madre di Andrea Sempio che avrebbe tentato il suicidio. Negli Stati Uniti Donald Trump difende l'accordo con l'Iran e torna ad attaccare gli alleati NATO sui temi della difesa. Ergastolo a Firenze per la guardia giurata che ha ucciso due donne. A Verona un giovane cade nell'Adige mentre si scatta un selfie e viene salvato da un turista. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancherà. Tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione potrebbe arrivare una svolta nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. In un sentiero vicino alla struttura è stato trovato un fermaio rosso che secondo le prime verifiche apparterebbe alla più piccola delle due ragazze. La notizia è stata confermata dall'associazione Penelope che segue casi di persone scomparse. Si tratta del primo elemento concreto emerso dall'inizio delle ricerche. Nelle ultime ore un elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato a bassa quota l'area compresa tra le montagne circostanti e il lago di Barrea, mentre proseguono senza sosta le operazioni per ritrovare le due giovani.
5: Si aggravano i contorni della vicenda che coinvolge la famiglia di Andrea Sempio nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. I legali dell'uomo hanno confermato che Daniela Ferrari, madre del 38enne indagato, avrebbe tentato il suicidio assumendo una massiccia dose di farmaci. La donna, 66 anni, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano. Le sue condizioni vengono definite stabili, ma non è ancora chiaro quando potrà lasciare la struttura sanitaria. Secondo la difesa, la donna continuerebbe a ricevere messaggi d'odio e attacchi sui social. Gli avvocati parlano di un forte segnale che dovrebbe indurre tutti ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a suscitare enorme attenzione mediatica.
3: Andiamo all'estero. Negli Stati Uniti Donald Trump torna a difendere con decisione l'intesa raggiunta con l'Iran per mettere fine alla crisi in Medio Oriente. Il presidente americano ha definito sciocchi, invidiosi o stupidi coloro che criticano l'accordo ritenendolo troppo morbido nei confronti di Teheran. Intanto si riaccendono le tensioni tra Washington e la NATO. Il segretario della difesa Pete Hegseth ha rilanciato la proposta di una cosiddetta alleanza 3.0, criticando i paesi che non investono abbastanza nella difesa e quelli che durante il conflitto nel Golfo hanno limitato l'utilizzo delle proprie basi militari agli Stati Uniti. Da Bruxelles la replica è stata immediata. Gli alleati europei ricordano di aver aumentato negli ultimi anni le spese militari e il contributo alle capacità operative dell'Alleanza Atlantica.
5: Ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno per Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena di 33 anni che ha confessato l'omicidio di due connazionali. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Firenze. L'uomo è stato riconosciuto colpevole dell'uccisione di Anna Maria Andrei, 27 anni, e di Maria Denisa Paun, 30 anni. Le indagini erano partite dopo la scomparsa di Denisa avvenuta a maggio scorso a Prato. Gli investigatori arrivarono rapidamente a Frumuzache, che confessò il delitto e indicò il luogo in cui era stato nascosto il corpo. Successivamente emerse anche il coinvolgimento dell'uomo nella scomparsa e nell'omicidio della seconda vittima avvenuto nell'agosto del 2024. Per l'accusa era stato richiesto l'ergastolo, appena ora confermato dalla sentenza.
3: Poteva trasformarsi in una tragedia la disavventura vissuta da un 23enne veronese nel centro storico di Verona. Il giovane stava cercando di scattarsi un selfie nei pressi dell'Arco dei Gavi, vicino al ponte di Castelvecchio, quando ha perso l'equilibrio precipitando nelle acque dell'Adige. Fondamentale il gesto di coraggio di un turista tedesco di 30 anni che si è immediatamente tuffato nel fiume per prestargli soccorso. Poco dopo è arrivato un gommone con alcuni escursionisti che ha recuperato entrambi, portandoli in sicurezza sulla riva. Il giovane era cosciente ma è stato trasferito in ospedale per accertamenti e tenuto sotto osservazione.
5: La pagina politica è un nuovo sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24, fotografa un cambiamento negli equilibri del centrodestra. Il Movimento Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, viene accreditato del 5,9% delle intenzioni di voto, superando per la prima volta la Lega di Matteo Salvini, ferma al 5,8%. Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 27,8%, seguito dal Partito Democratico al 22,2%. Crescono anche Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle registra il calo più significativo. Secondo il sondaggio, il 55% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sull'operato del governo guidato da Giorgia Meloni.
3: Chiudiamo con lo sport. Giovanni Malagò potrà candidarsi alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. E questa è in sintesi la conclusione del parere depositato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione dopo la richiesta avanzata dal ministro dello sport Andrea Bodi. Secondo l'ANAC non sussistono condizioni di ineleggibilità legate alle norme sul cosiddetto pantouflage che regolano il passaggio tra incarichi di vertice nel sistema sportivo. Si apre quindi ufficialmente la possibilità per l'ex presidente del CONI di entrare nella corsa per la guida della FIGC, una prospettiva che potrebbe incidere sugli equilibri del calcio italiano nei prossimi mesi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Il cuore sta da un'altra parte adesso, lontano da dove l'avevi messo, lontano da dove speravo spesso. Se solo provo, provo solamente male, male, male. Al confine tra terrore e un altro errore, raro, raro, raro, che più mi ferisce a morte.

cuore, sto da un'altra parte adesso. Lontano, ma non mi sono permesso lontanamente di sfiorarti adesso. Lontano e rimarrò.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

lassù, in un ripostiglio polveroso, fra mille cose che non servono più. Ho visto, un poco logoro e deluso, un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba, col fango disseccato tra i chiodi, ancora pareva conservarlo. Era uno scarpone militare.

0: ballate con noi, tutto il liscio il folk.
1: Le ricerche delle sorelle scomparse in Abruzzo, trovato un fermaio che potrebbe appartenere alla 12enne Sara, nuovi sviluppi nel caso Garlasco con la madre di Andre Sempio che avrebbe tentato il suicidio. Negli Stati Uniti Donald Trump difende l'accordo con l'Iran e torna ad attaccare gli alleati NATO sui temi della difesa. Ergastolo a Firenze per la guardia giurata che ha ucciso due donne. A Verona un giovane cade nell'Adige mentre si scatta un selfie e viene salvato da un turista. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione potrebbe arrivare una svolta nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia che ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. In un sentiero vicino alla struttura è stato trovato un fermaio rosso che, secondo le prime verifiche, apparterebbe alla più piccola delle due ragazze. La notizia è stata confermata dall'associazione Penelope, che segue i casi di persone scomparse. Si tratta del primo elemento concreto emerso dall'inizio delle ricerche. Nelle ultime ore, un elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato a bassa quota l'area compresa tra le montagne circostanti e il lago di Barrea, mentre proseguono senza sosta le operazioni per ritrovare le due giovani.
2: Si aggravano i contorni della vicenda che coinvolge la famiglia di Andrea Sempio nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. I legali dell'uomo hanno confermato che Daniela Ferrari, madre del 38enne indagato, avrebbe tentato il suicidio assumendo una massiccia dose di farmaci. La donna, 66 anni, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano. Le sue condizioni vengono definite stabili, ma non è ancora chiaro quando potrà lasciare la struttura sanitaria. Secondo la difesa, la donna continuerebbe a ricevere messaggi d'odio e attacchi sui social. Gli avvocati parlano di un forte segnale che dovrebbe indurre tutti ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a suscitare enorme attenzione mediatica.
1: Andiamo all'estero. Negli Stati Uniti, Donald Trump torna a difendere con decisione l'intesa raggiunta con l'Iran per mettere fine alla crisi in Medio Oriente. Il presidente americano ha definito sciocchi, invidiosi o stupidi coloro che criticano l'accordo ritenendolo troppo morbido nei confronti di Teheran. Intanto si riaccendono le tensioni tra Washington e la NATO. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha rilanciato la proposta di una cosiddetta alleanza 3.0, criticando i paesi che non investono abbastanza nella difesa e quelli che durante il conflitto nel Golfo hanno limitato l'utilizzo delle proprie basi militari agli Stati Uniti. Da Bruxelles la replica è stata immediata. Gli alleati europei ricordano di aver aumentato negli ultimi anni le spese militari e il contributo alle capacità operative dell'Alleanza Atlantica.
2: Ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno per Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena di 33 anni che ha confessato l'omicidio di due connazionali. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Firenze. L'uomo è stato riconosciuto colpevole dell'uccisione di Anna Maria Andrei, 27 anni, e di Maria Denisa Paun, 30 anni. Le indagini erano partite dopo la scomparsa di Denisa avvenuta a maggio scorso a Prato. Gli investigatori arrivarono rapidamente a Frumuzache, che confessò il delitto e indicò il luogo in cui era stato nascosto il corpo. Successivamente emerse anche il coinvolgimento dell'uomo nella scomparsa nell'omicidio della seconda vittima avvenuto nell'agosto del 2024. Per l'accusa era stato richiesto l'ergastolo, pena ora confermata dalla sentenza.
1: Poteva trasformarsi in una tragedia la disavventura vissuta da un 23enne veronese nel centro storico di Verona. Il giovane stava cercando di scattarsi un selfie nei pressi dell'Arco dei Gavi, vicino al ponte di Castelvecchio, quando ha perso l'equilibrio precipitando nelle acque dell'Adige. Fondamentale il gesto di coraggio di un turista tedesco di 30 anni che si è immediatamente tuffato nel fiume per prestargli soccorso. Poco dopo è arrivato un comune con alcuni escursionisti che ha recuperato entrambi portandoli in sicurezza sulla riva. Il giovane era cosciente ma è stato trasferito in ospedale per accertamenti e tenuto sotto osservazione.
2: La pagina politica, un nuovo sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24 fotografa un cambiamento negli equilibri del centrodestra. Il Movimento Futuro Nazionale guidato da Roberto Vannacci viene accreditato del 5,9% delle intenzioni di voto, superando per la prima volta la Lega di Matteo Salvini, ferma al 5,8%. Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 27,8%, seguito dal Partito Democratico al 22,2%. Crescono anche Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle registra il calo più significativo. Secondo il sondaggio, il 55% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sull'operato del governo guidato da Giorgia Meloni.
1: Chiudiamo con

0: Sport, Giovanni Malagò potrà candidarsi alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio e questa è in sintesi la conclusione del parere depositato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione dopo la richiesta avanzata dal ministro dello Sport Andrea Bodi. Secondo l'ANAC non sussistono condizioni di ineleggibilità legate alle norme sul cosiddetto pantouflage che regolano il passaggio tra incarichi di vertice nel sistema sportivo. Si apre quindi ufficialmente la possibilità per l'ex presidente del CONI di entrare nella corsa per la guida della FIGC, una prospettiva che potrebbe incidere sugli equilibri del calcio italiano nei prossimi mesi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Ballate con noi, tutto il liscio il folk.

0: Eccoci qua, puntuali più che mai. Dai, dillo. Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti, che sta bevendo acqua. È qui insieme a voi.
1: Perché mi fai gli scherzi, non mi aspetti. Io ti dico. Devo bere perché sono disidratata.
0: Ma se dobbiamo
1: qualcuno
0: andare in onda, c'è
1: anche,
0: countdown.
1: Mi
0: non
1: raccomando,
0: è che possiamo aspettare che tu
1: così,
0: deglutisci.
1: Date da bere ai gli assetati, sì. Ma tu queste cose da un orecchio ti sono entrate, dall'altra ti sono uscite. Come al solito la tua empatia è quasi uguale a quella che ha un criceto. E quindi, anzi forse minore di quella che può avere un criceto. E quindi tu che cosa fai?
0: Cosa faccio?
1: Mi metti in linea quando io sto bevendo.
0: E che cosa c'è di male?
1: C'è proprio un grande professionista. Ve lo presento, Alessandro Fizzotti, qui all'interno del Fizzo Show, insieme a Silvia.
0: Una che beve, Silvia Poletti.
1: Una che beve acqua.
0: Acqua, esatto. Lei beve responsabilmente acqua. Qui, del resto fa acqua da tutte le parti.
1: In trasmissione con te sempre acqua, perché tanto sei tu che mi ubriachi.
0: Ti ubriaco io. Vabbè,
1: e
0: insomma,
1: sei peggio, peggio delle sostanze stupefacenti. Perché tu sei stupefacente ogni tanto.
0: Adesso non esageriamo.
1: Ogni tanto, come sei stupefacente. Non quando parli con me, perché mi tratti come una pezza da piedi.
0: Ma non è vero,
1: diciamolo.
0: Ma perché devi dire
1: perché
0: queste cose che non è vero?
1: Sì, perché insomma, guarda, io ormai ti voglio bene per come sei fatto.
0: Ah, meno male che mi vuoi bene.
1: Però ogni tanto sono d'accordo con tua mamma.
0: Ecco. Vabbè. Allora, dopo
1: non ha voluto che io dicessi perché non mi ha neanche chiesto perché cosa ti dice tua mamma.
0: Ma
1: cosa ti dice mia mamma? No, non me l'ha chiesto perché effettivamente lo sa, ne è consapevole. Però è vero, è stupefacente su altri livelli. Tra poco li scopriremo insieme, perché avremo tra noi due ospiti. Due, vero?
0: Assolutamente.
1: Due ospiti.
0: Le notizie di Silvia e la buona musica. Andiamo col
1: Fizz Show. Quindi mi raccomando, non lasciatevi qui da sola con lui.

0: Protetti dalla rete, la rubrica curata dall'avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e finanziario Massimo Melpignano, che abbiamo in diretta con tutti noi. Massimo, ben trovato.
1: Ben trovati a voi, ben trovati.
0: Senti, allora, oggi parliamo di una cosa che, voglio dire, ha veramente tanto tempo questa truffa, ma ancora oggi ne arrivano a decine nella nostra casella di posta elettronica. Parliamo del phishing, un'altra grande truffa.
1: Sì, ecco, siamo veramente nella fase preistorica delle frodi informatiche, no? Qualcuno lo ricorderà, c'era normalmente una vedova di un imperatore di uno sperduto stato africano deposto, che ci chiedeva un aiuto per portare tanti soldi in Europa ed era pronta a darci una parte di questi soldi se l'avessimo aiutata. Davvero, stiamo parlando dell'epoca in cui si usava il modem a 14K, quello che sibilava come una teiera. Ma questa tecnica, cioè quella di intercettare la nostra buona fede attraverso una email, continua ancora a funzionare e continua ancora ad esistere. Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo tenere presenti. Ecco, anzitutto questi benedetti link, ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, che sono delle potenziali trappole. Ecco, quando ci chiedono di cliccare su attraverso un'email che magari sembra provenire dalla nostra banca, prestiamo attenzione. Una delle prime, delle regole più elementari che possiamo adottare è se quel sito che si apre ha un indirizzo che è preceduto dalla icona di un lucchetto, per esempio, oppure dalle lettere HTTPS con due barrette inclinate. Quello vuol dire che è un sito protetto, quindi possiamo fidarci. In altri casi, quando c'è in essere un tentativo di frode, questi link che schiacciamo in queste mail che ci propongono qualcosa che può essere un guadagno, un'altra situazione di emergenza, portano a siti che possono avere nomi simili, magari si differenziano in qualcosina, c'è una barretta sotto in più, un punto in più, qualcosa del genere, quindi nomi simili a siti che possiamo pensare di conoscere e magari ne riproducono anche la grafica. Ecco, questo per dire che cosa? Lo strumento rimane antico, direi storico, forse il padre di tutte le truffe digitali, ma poi si evolve e rimane sempre attuale perché continua a funzionare.
0: Quindi attenzione davvero, no? Anche quando ti chiedono per esempio di accedere al tuo conto di PayPal, per esempio, o ancora ti chiedono di rinnovare il dominio, insomma tutti questi dati che noi andando a cliccare su quel link diamo sono in mano poi a dei veri truffatori e quindi creano l'illecito e in questo caso ci possono fregare dei soldi, Massimo.
1: Sì, come sempre la regola è questa: quando ci sono di mezzo i soldi rallentiamo. Soldi e velocità non vanno mai d'accordo. Noi ormai pensiamo di poter essere veloci quanto lo è il web, quanto è internet. Non è così. Ogni volta che ci sono di mezzo i soldi abbiamo il dovere verso noi stessi di rallentare e di controllare se quello che stiamo facendo è vero oppure può nascondere una truffa ben orchestrata, ben costruita, ma sempre una truffa.
0: Grazie a Massimo Melpignano per essere stato insieme a noi in questa bella stagione del Fit Show. Un abbraccio di cuore.
1: Grazie a voi per avermi ospitato e bocca al lupo.

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose non fa. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: siete qua all'interno del nostro programma, il Fit Show. Vi ringraziamo per essere con noi, per seguire la nostra trasmissione e per essere collegati sulla nostra radio.
1: Finalmente, come hai parlato bene.
0: Vedi?
1: Oh, anche tu, insomma, dai, sono lezioni di professionalità.
0: No, lezioni di spiaggio.
1: Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti con voi all'interno del Fit Show per continuare a navigare insieme tra un collegamento speciale e l'altro, e soprattutto tra pochissimo arriveremo in porto con una notizia incredibile.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Ed eccoci trovati ancora una volta all'appuntamento con Stefano Resmini e Girovagando, che ci porta oggi in Piemonte, esattamente ad Alessandria. Stefano, ben trovato.
1: Ciao a tutti e a tutti, ben trovato a te Ale.
0: Allora, perché andiamo ad Alessandria, Stefano?
1: Andiamo ad Alessandria e più precisamente a Palazzo Invictus, dove ha sede la ricchissima collezione della Fondazione di Alessandria. Palazzo Invictus è il più antico edificio della città di Alessandria, coevo alla sua fondazione nel XII secolo. I lavori di restauro su un progetto dell'indimenticata architetta Gaia Ulenti hanno dato alla luce importanti testimonianze architettoniche, archeologiche e artistiche. Una conferma del valore storico di questo edificio, che conta circa 8 secoli di vita e che fu sede del comune in età medievale, poi dimora dei governanti spagnoli, di Casa Savoia e dei prefetti napoleonici. Questo singolare palazzo fu a lungo il centro della vita politica e amministrativa della città. Durante il restauro tanti sono stati i ritrovamenti: l'impianto del nucleo originario tipicamente medievale, le sue finestre a trifora, i soffitti affrescati e le bellissime decorazioni degli ambienti interni. I tocchi voluti da Gaia Ulenti sono stati essenziali ma non invadenti, come la copertura del cortile interno con una leggera struttura in vetro e acciaio, e che dire dello scenografico ascensore in vetro trasparente che mette in comunicazione i vari piani di questa grande dimora. Ed è proprio qui che si può ammirare la ricchissima collezione di opere d'arte della Fondazione Alessandria, che va dagli ultimi decenni del Settecento fino alla fine del Novecento. Protagoniste sono le opere di pittori e scultori legati al territorio piemontese, tra i quali Bellizza da Volpedo, Bistolfi, Morando, Carrà, Migliara, Morbelli, Barabino, Onetti, Bozzetti, Cafassi, senza dimenticare quel Guglielmo Caccia, detto il Mancalvo. Tutte queste opere non sono prestiti o acquisizioni, ma opere di proprietà della Fondazione. Non è un caso che la collezione della Fondazione di Alessandria sia tra le prime 10 banche o fondazioni bancarie italiane a possedere tante e belle opere, seconda solo alle Gallerie d'Italia. Alessandria è senza alcun dubbio una tappa d'obbligo, sia per ammirare il palazzo, ma anche e soprattutto per inebriarsi di bellezza.
0: Grazie al nostro Stefano per essere stato insieme a noi tutta questa bellissima stagione e ci risentiamo ovviamente il prossimo anno. Un abbraccio di cuore.
1: Un abbraccio a tutti. A questo punto buona estate a tutti e al prossimo anno.

Le ricerche delle sorelle scomparse in Abruzzo, trovato un fermaio che potrebbe appartenere alla dodicenne Sara, nuovi sviluppi nel caso Garlasco con la madre di Andrea Sempio che avrebbe tentato il suicidio. Negli Stati Uniti Donald Trump difende l'accordo con l'Iran e torna ad attaccare gli alleati NATO sui temi della difesa. Ergastolo a Firenze per la guardia giurata che ha ucciso due donne. A Verona un giovane cade nell'Adige mentre si scatta un selfie e viene salvato da un turista. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Editto di Garlasco, i legali dell'uomo hanno confermato che Daniela Ferrari, madre del 38enne indagato, avrebbe tentato il suicidio assumendo una massiccia dose di farmaci. La donna, 66 anni, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano. Le sue condizioni vengono definite stabili, ma non è ancora chiaro quando potrà lasciare la struttura sanitaria. Secondo la difesa, la donna continuerebbe a ricevere messaggi d'odio e attacchi sui social. Gli avvocati parlano di un forte segnale che dovrebbe indurre tutti ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a suscitare enorme attenzione mediatica.
1: Andiamo all'estero. Negli Stati Uniti Donald Trump torna a difendere con decisione l'intesa raggiunta con l'Iran per mettere fine alla crisi in Medio Oriente. Il presidente americano ha definito sciocchi, invidiosi o stupidi coloro che criticano l'accordo ritenendolo troppo morbido nei confronti di Teheran. Intanto si riaccendono le tensioni tra Washington e la NATO. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha rilanciato la proposta di una cosiddetta alleanza 3.0, criticando i paesi che non investono abbastanza nella difesa e quelli che durante il conflitto nel Golfo hanno limitato l'utilizzo delle proprie basi militari agli Stati Uniti. Da Bruxelles la replica è stata immediata. Gli alleati europei ricordano di aver aumentato negli ultimi anni le spese militari e il contributo alle capacità operative dell'Alleanza Atlantica.
0: Ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno per Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena di 33 anni che ha confessato l'omicidio di due connazionali. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Firenze. L'uomo è stato riconosciuto colpevole dell'uccisione di Anna Maria Andrei, 27 anni, e di Maria Denisa Paun, 30 anni. Le indagini erano partite dopo la scomparsa di Denise avvenuta a maggio scorso a Prato. Gli investigatori arrivarono rapidamente a Frumuzache, che confessò il delitto e indicò il luogo in cui era stato nascosto il corpo. Successivamente emerse anche il coinvolgimento dell'uomo nella scomparsa e nell'omicidio della seconda vittima avvenuto nell'agosto del 2024. Per l'accusa era stato richiesto l'ergastolo, appena ora confermato dalla sentenza.
1: Poteva trasformarsi in una tragedia la disavventura vissuta da un 23enne veronese nel centro storico di Verona. Il giovane stava cercando di scattarsi un selfie nei pressi dell'Arco dei Gavi, vicino al ponte di Castelvecchio, quando ha perso l'equilibrio precipitando nelle acque dell'Adige. Fondamentale il gesto di coraggio di un turista tedesco di 30 anni che si è immediatamente tuffato nel fiume per prestargli soccorso. Poco dopo è arrivato un gommone con alcuni escursionisti che ha recuperato entrambi, portandoli in sicurezza sulla riva. Il giovane era cosciente, ma è stato trasferito in ospedale per accertamenti e tenuto sotto osservazione.
0: La pagina politica, un nuovo sondaggio realizzato da Utrend per Sky TG24 fotografa un cambiamento negli equilibri del centrodestra. Il Movimento Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, viene accreditato del 5,9% delle intenzioni di voto, superando per la prima volta la Lega di Matteo Salvini, ferma al 5,8%. Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 27,8%, seguito dal Partito Democratico al 22,2%. Crescono anche Forza Italia e Alleanza Verdi Sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle registra il calo più significativo. Secondo il sondaggio, il 55% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sull'operato del governo guidato da Giorgia Meloni.
1: Chiudiamo con lo sport. Giovanni Malagò potrà candidarsi alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. E questa è in sintesi la conclusione del parere depositato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione dopo la richiesta avanzata dal ministro dello sport Andrea Bodi. Secondo l'ANAC non sussistono condizioni di ineleggibilità legate alle norme sul cosiddetto pantouflage che regolano il passaggio tra incarichi di vertice nel sistema sportivo. Si apre quindi ufficialmente la possibilità per l'ex presidente del CONI di entrare nella corsa per la guida della FIGC, una prospettiva che potrebbe incidere sugli equilibri del calcio italiano nei prossimi mesi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: It's show.

ancora chiedo di star bene. Quando fuori piove bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce.

0: io volo giù.
1: Entriamo in studio con le notizie.
2: E oggi parliamo di moda.
1: Parliamo di moda.
2: Ma non quella normale, eh? Niente no. Vestitini a fiori o sandaletti carini. No, no, no, no, no. Qui si parla di mutande.
1: Mutande.
2: O meglio, di quello che ne resta. Perché è uscita una nuova genialata estiva. Il C-string.
1: E che cos'è?
2: Che non è il nome di un farmaco per la stitichezza, ma una specie di costume. Che costume non è.
1: E che cos'è?
2: È una roba minuscola, un microbo di stoffa rigido che si infila tra le gambe, sta lì per miracolo senza elastici, ecco. Senza laccetti, senza niente. Lo vedi e ti viene da dire, ma l'hai dimenticato nel cassetto e ti sei messo solo l'imballaggio, non so. Pensi, vabbè, sarà per modelle su Marte.
1: Sì.
2: E invece no.
1: No,
2: no, no, no, lo vendono, lo infilano, ci fanno la passerella. Ma dico io, con 40 gradi all'ombra, la sabbia che ti entra, non lo dico fin dove, sì. E il sudore che ti si appiccica anche all'anima, tu cosa fai?
1: Cosa fai?
2: Ti metti un pezzo di plastica rigida sotto le chiappe, cioè geniale, Ale. E se pensate che la follia sia finita qui, io ti dico...
1: No.
2: Esatto, perché ecco. Anche per gli uomini è arrivata la perla.
1: Ecco.
2: Il brief bikini, che non è un costume normale, ovviamente, è una mezza mutanda. E non sto parlando di mutanda piccola, è proprio mezza.
1: Mezza.
2: Cioè copre un fianco e l'altro no. Ecco. Un gluteo sta al fresco e l'altro va in giro libero, così a salutare la gente. Poi io dico, va bene tutto, ma sembri uno che è scappato dal bagno lasciando i pantaloni a metà,
1: Che tristezza.
2: E giuro che esiste, l'ho
1: esiste.
2: Visto io. Ci sono anche i modelli mimetici.
1: Addirittura.
2: Sì, come se il problema fosse essere visti.
1: Appunto, infatti.
2: Ma come fai a non vederlo uno con mezza chiappa al vento, Ale?
1: Ah, che tristezza sentire queste cose.
2: Lo so, vabbè. Mimetico de che? Ti mimetizzi col disagio, forse. Comunque io capisco tutto, Ale, perché io sono una flessibile. Io capisco la libertà, il corpo, l'espressione personale. Ma se per sentirti libero devi rischiare che ti cada la mutanda dentro il mojito, forse c'è qualcosa che non quadra.
1: Forse, hai ragione.

0: E quindi insomma questi costumi devono sempre trovare qualche novità, no? Un po' fuori sì, dal genere, sì, come si dice.
1: Come questi costumi a metà, come
0: a metà,
1: dire.
0: Sì, veramente.
1: Che poi io voglio vedere la scena.
0: Vedi, non vedo.
1: No,
0: più non... vedi che non vedi.
1: Esatto, esatto. Che stavo dicendo, ti immagino la scena in spiaggia, no? Bambini che scappano dalla paura, anziani che si fanno il segno della croce, tu che dici è moda, eh?
0: È moda,
1: moda,
0: sì, sì,
1: moda,
0: sì.
1: Moda modissima. Anche se sembri appena uscito da un laboratorio di sartoria per Barbie e Ken alcolizzati, io dico.
0: Mamma mia.
1: E poi,
0: ragazzi,
1: dobbiamo dircelo, Ale, c'è un motivo se certe zone si tengono coperte, perché il sole lì non perdona, lo
0: è
1: vogliamo
0: vero.
1: Ricordare Ale?
0: È vero.
1: Non esiste crema solare con fattore 2000, dopo 5 minuti ti ritrovi con il C-string, questo costume stampato sulla pelle come un segnalibro, e la sera?
0: E la sera?
1: La sera anziché abbronzato sembri grigliato, Ale.
0: Ecco.
1: Insomma, io dico viva il mare, perché sapete che a me piace tantissimo il mare, viva il caldo, viva la libertà, ma anche viva le mutande normali. Oh, l'ho
0: e
1: detto!
0: Viva.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: si è insediato il nuovo procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Elio Romano. Tra le priorità indicate, criminalità, reati ambientali e pubblica amministrazione. Nel catanzarese, i carabinieri sventano due truffe ai danni di anziani. Due arresti a Catanzaro, un altro tentativo bloccato a Satriano. L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro ottiene un finanziamento record per l'internazionalizzazione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Elio Romano si è ufficialmente insediato alla guida della Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Già sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, succede Salvatore Curcio. Nel suo primo intervento ha indicato tra le priorità del territorio il contrasto ai reati ambientali, alla criminalità economica e ai delitti contro la pubblica amministrazione e ai reati più gravi contro le persone e il patrimonio. I carabinieri hanno sventato due truffe ai danni di anziani nel catanzarese a Catanzaro. Una donna insospettita da una telefonata con richiesta di denaro e gioielli ha avvisato l'arma, consentendo l'arresto di due uomini residenti in Campania. Un secondo tentativo è stato bloccato a Satriano grazie alle segnalazioni dei cittadini e al tempestivo intervento dei militari. L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, ottenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca finanziamenti per 533.000 euro destinati ai programmi di internazionalizzazione. Si tratta di un incremento del 38% rispetto all'anno precedente, un risultato che conferma il ruolo sempre più centrale dell'istituzione nel panorama accademico nazionale. Chiudiamo con la cultura e l'archeologia. Nuove scoperte emergono dagli scavi di Antica Croton, l'area Pignera, stadio di Crotone. Tra i reperti più significativi, una testa con caratteristiche italiche risalente al III secolo a.C. e una raffigurazione della Gorgone datata al II secolo a.C. I ritrovamenti saranno ora sottoposti a interventi di restauro e approfondimento scientifico. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo miraggio per prenderci in giro.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

0: 1:53 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Andiamo ragazzi, dai dai dai che c'è Wolf DJ in diretta. Buonasera a tutti, bentrovati. Sono esattamente, sono circa in Italia le 22. In un altro posto non so, cambia l'orario, però dico alle Isole Canarie sono ancora le 21. In Brasile non so, andiamo indietro nel tempo, perché comunque poi in Thailandia ci spostiamo avanti, insomma, voglio dire, ovunque voi siate, bentrovati a Wolf DJ. Io sono Max Martinelli e sono davvero molto molto perché qui suoniamo i più belli. Con Max Martinelli, sì, anche la musica emergente di qualità va inclusa lì nel pacchetto di Wolf, con musica che comunque gira, andiamo a spasso nel tempo, suoniamo qualcosa di molto contemporaneo, di pop. Ah, vi piace ascoltare qualcosa che volete, cioè, voi volete proprio sentire quel pezzo? Ok, va bene, potete tranquillamente mandarci un vocale al 351 70 20 001 di Wolf DJ, perché comunque se non ci sono io risponde lui, Giovanni Sacco. Pronto Giovanni? Pronto? Giovanni? Ho detto, risponde Giovanni. Ci sei Giovanni? No. Giovanni? Pronto? Giovanni? No, tornerà tra poco. No, è perché lui si sta preparando anche per stare con noi e siamo davvero entusiasti di sentire quante curiosità ha da dirci per questa serata di Wolf. Ci riproviamo, vediamo un po' se riusciamo. Pronto? Giovanni? No, non è colpa di Giovanni allora. Ok, abbiamo capito che c'è un altro impiccio. Ok, allora, signori e signori, la musica, quella bella, quella nuova, quella di Mark and Cremont, che hanno coinvolto per questa bella nuova canzone che è Partenope, La Brancale e The Colors.

0: E arrivano quelle belle conoscenze estive con i The Colors, con la Brancale, Partenope, una bella pizza napoletana a Napoli o sulla costiera amalfitana. Giovanni, tu che hai origini campane, beh, puoi parlarci di tutto questo, no?
1: Sì, assolutamente, quando ragioniamo in questi termini ci viene subito in mente il caldo, le belle giornate, la pizza, l'eventuale pasta e patate, che in questo, diciamo, periodo non è che sia proprio il massimo di appeal, però soprattutto la bella musica, perché la napoletaneità è un argomento musicale a sé, proprio trascende qualsiasi tipo di comparazione, proprio un assioma, un paradigma tutto suo. Quindi Napoli e la musica sono due cose veramente complementari.
0: Ma... buonasera Max. Ciao, ciao Giovanni, ma le patate si chiamano patane o patate in campano?
1: Hai ragione, si chiamano i padane.
0: E padane, io mi ricordo. Salutiamo gli amici campani, gli amici di Salerno che ci ascoltano, da Avellino, da Caserta, ecco, diciamo la

0: Qualcosa.
1: Il napoletano non è di per sé chiatto, perché quando si dice grasso il napoletano dice che uno è chiatto. No, i napoletani sono belli, tutti in forma. C'è qualcuno che ha qualche rotondità, ma va benissimo lo stesso. L'importante è che ci si alleni per quanto è possibile a fare un pochettino di esercizio fisico per mantenersi quel minimo in forma che ci fa stare bene.
0: Caro Giovanni Sacco, siamo al 18 giugno, i mondiali che stanno scivolando, ma ti stai guardando qualche partita e quale, soprattutto in quale orario riesci a farlo?
1: Guarda, non ti nascondo che oggettivamente i mondiali hanno sempre creato una calamità straordinaria proprio dal punto di vista dell'attenzione, no? Cioè un terremoto giornalistico, televisivo pazzeschi. E invece con l'assenza dell'Italia questo un pochettino viene a mancare, perché bisogna essere onesti, certo la grande partita te la vedi giusto un attimino per come posso dire, per starci male, no? Quando vedi la Francia che gioca bene, perché c'è un pizzico di sana invidia, però onestamente non c'è la voglia, il desiderio di vedere i mondiali, sono troppi anni che li manchiamo. Qualche partita la vedo, ma non con grande interesse, ti dico la verità.
0: Scusa, la partita delle 7 di stasera, delle 19 in Italia, qual era? Era il...
1: Se non erro stasera ha giocato, aspetta che te lo dico subito.
0: Mi pare un 1-1 c'è stato, calcio di rigore per il Sudafrica, ecco il Sudafrica. E l'arbitro era aspetta, Croazia-Sudafrica credo fosse la partita.
1: Aspetta che te lo dico, sì, perché sono talmente tante che poi uno veramente corre il rischio di fare cattiva figura.
0: No, Repubblica Ceca, in effetti. Cioè, tra Repubblica Ceca e Sudafrica c'era la donna praticamente arbitro. Che mi sa che ha sbagliato anche spogliatoio, non so se è entrato direttamente nello spogliatoio dei sudafricani, ma chissà cosa
1: non lo so, penso che
0: avrà fatto rapporto, pendolino, Cafu è ritornato. Raff, pazzi, stupidi ragazzi, la nuova.

0: Di Raff per l'estate 2026, anche lui è tornato e ne siamo felicissimi perché ci mancano. La canzone di Raff ci vuole d'estate. E poi andare a guardare quello che ha fatto Raff anche su Spotify, fate un giro anche per far capire quanto è bravo e quanto è stato un artista a incidere delle canzoni molto significative per la old generazione, quella nuova, non so, un self control come vi piace meglio. Beh, ci sta anche in una versione remastered, quella proprio ultima, all'ultimo grido, perché comunque quando ascolti Raff ti diverti, lo canti e poi insomma gioisci, perché la musica è tutto questo. Ancora ben trovati a Wolf, io sono Max Martinelli, tutto in diretta per fino a mezzanotte. A proposito, c'è un sondaggio stasera. Sì, lo so, settimana scorsa abbiamo dato poco spazio al sondaggio, però stasera volevo anche sapere quanto magari utilizzate Google e sapere cosa gli chiedete, cioè in particolare, ecco, una cosa che Google vi ha dato davvero una mano, oppure eravate curiosi e Google è stato così esaustivo a darvi la giusta risposta. Ecco, quindi una cosa anche buffa, curiosa. Dai, raccontateci l'importanza di Google per voi. 351 7020 001 è il nostro numerino per i vostri vocali qui a Wolf DJ. Allora, tra poco chiamerò una coppia di un autore e un artista, un cantante, Mario Pinelli e Lorenzo Fictor, che hanno tirato fuori questa bella canzone in español per gli amici anche dall'altra parte del mondo, che hanno una temperatura ancora più alta della nostra in questo momento, e quindi tra poco parleremo anche di questa bella voce che è di Matilde Rosati, insomma grande artista che c'è dentro questo nuovo progetto che ascolteremo qui a Wolf. Quindi allora 351 7020 001, salutiamo un po' di amici. Ciao Brontolone, ciao Silvia, ciao Maria Rosa, bentrovati a tutti. Consuelo, a proposito Consuelo, mandato già un messaggio? Fatemi sentire. No, così vi faccio sentire che è tutta diretta qui da Wolf, diretta nazionale, oltre, ci mancherebbe. Sentiamo Consuelo, perché allora non so cosa mi ha mandato, una cosa privata, però sentiamo un po' cosa racconta Consuelo, anche per capire. Siamo connessi con, vediamo un po', pronto?
1: Si parla di pasta e patate alla napoletana, che è una cosa fantastica, oltre che una bomba calorica da paura. Ma vogliamo parlare dei filei all'anduja? Ragazzi, sono reduce da un viaggio in quel di casa di Martinelli.
0: Le filei all'anduja.
1: Ci siamo abbracciati, vero Max?
0: Grande.
1: Ed è stato veramente un piacere.
0: È vero.
1: E la Calabria è Calabria, non c'è niente da fare. La Calabria ti resta nel cuore. Si parla di mal d'Africa, ma potremmo anche dire benissimo il mal di Calabria.
0: Dai, Calabria, Calabria, ci siamo.
1: Max, ci toccherà aspettare un altro anno per riabbracciarci.
0: Dai, salutami.
1: Salve
0: tutta
1: a tutti,
0: la famiglia.
1: Buona sera, buona serata, buonanotte.
0: Ciao Consuelo. Viva l'Italia, viva tutti i posti belli, tutti quelli belli, perché insomma ognuno sa cucinare. In ogni regione che vai in Italia si mangia davvero molto bene. Ed Sheeran, Bad Habits. Dai, rispondi a sto pezzo, vai, dai che andiamo.

0: ma andavo anche a informarvi su quelle che sono le prime 5 posizioni di Shazam di questa settimana. Una tra le canzoni che ascolteremo questa sera è la nuova di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, la quinta canzone più shazammata di questi ultimi 7 giorni. In quarta c'è La testa che gira di Fred De Palma, di Anita e di Amischilla. Terza per Merck & Cremont con Serena Brancali, The Colors e Partenope. Due per gli Another e la featuring dei 54 Ultra, Talk to You. Numero 1 per Ugel e Imal Angel con Ultra Nate. Abbiamo sentito proprio la settimana scorsa questo pezzo che è Moving to the Sun. Muovi anche tu il culo e il sole, il movimento, Giovanni, tu che sei lì in diretta, sì. Wolf DJ. Beh, hai una notizia al volo?
1: Sì, Donald Trump torna al centro dell'attenzione mediatica, questa volta per un episodio avvenuto durante le NBA Finals. Alcune immagini infatti diffuse sui social mostrano il presidente degli Stati Uniti apparentemente assopito durante la partita, scatenando veramente migliaia di commenti e un acceso dibattito online. Tra ironie, polemiche e soprattutto polemiche politiche e viralità digitale, il caso racconta molto semplicemente di un'immagine del presidente che proprio così fa così, guarda Max. E la partita, per essere proprio chiari, è stata una partita spettacolare. Quindi voglio dire, tutti quei toni trionfalistici, nazionalistici del buon Trump, alcune volte ecco, vengono smentiti dai fatti, perché rimane un bisteccone, lo possiamo dire con tutta la simpatia verso il Donald internazionale, però che figuraccia che ha fatto lì in questa partita memorabile che ha dato il titolo alla squadra di New York. Lui dormiva come un salamone, quindi tutti si sono scatenati contro di lui.
0: Poverino, dai, andare avanti indietro, insomma, girare sempre comunque un attimo che ti rilassi. Poi non è che lui guarda sport, mi sa che lo sport è un altro quello che pratica, quindi vedi che pancino che si ritrova, quindi voglio dire, può essere che è stato un attimo che si è proprio rilassato.
1: Bisogna ricordare anche che Donald Trump al di là di tutto ha 80 anni, quindi non è proprio giovanissimo, compiuti veramente qualche giorno fa, perché il compleanno del presidente degli Stati Uniti d'America, che può piacere o non piacere, è stato il 14 giugno del 1946, quindi è proprio un ottantenne che comunque ce la mette tutta tra le bizzarrie assolute che veramente delle quali si rende interprete.
0: E poi si sta preparando per l'Independence Day, no? La festa nazionale degli Stati Uniti d'America, che commemora l'adozione della dichiarazione di indipendenza del 1776. Quindi una data importante dove Trump mangerà di tutto, perché vuole festeggiare in maniera incredibile questa giornata dell'Independence Day. Allora, io comunque mi ero accorto di qualche novità guardando anche i prezzi del diesel, quando ho visto che sono scesi insomma di qualche centesimo, ho detto qui l'aria è positiva, no? Non hanno ancora firmato, ma è come se avessero già firmato, Gio.
1: Sì, però fanno veramente sorridere, perché Trump fa così, inizia e dice finalmente dopo 75.000 passaggi è arrivata una sorta di pacificazione con...
0: Dove è andato? Si è frizzato, Gio.
1: Sei capace di fare così? Però attenzione, perché se vuoi...
0: Sì, ma vai piano, dico. Ma Giovanni, pronto? Pronto?
1: Mi senti?
0: Sì, adesso sei ritornato il Giovanni normale, riaccelerato, dimmi.
1: Ok, ti stavo dicendo che lui è capace di qualsiasi cosa, perché lui è lì a dire che ha fatto pace praticamente dappertutto, invece ha combinato 70-80 guerre. Però nel mentre fa la pace, poi dice però mi raccomando, perché se non rispettate la pace io vi distruggo, vi disintegro. Quindi non è proprio un buon modo per poter, voglio dire, calmare e calmierare gli animi.
0: A me sembra che si stia giocando un po'.
1: Lo so.
0: Tutti in piedi, boom, e si alza e si tutti e due si abbassa.
1: Sembrano un po' davvero
0: ma ci prendono per il culo, che è uno spettacolo.
1: Lo so.
0: Sister Sledge, We Are Family. Nick Zandolino ci ha pensato a tirar fuori questo remix per l'estate 2026 e noi siamo qui proprio a farvi divertire con la musica di Wolf DJ. Tra poco vogliamo sentire anche i vostri messaggi, perché parliamo di quanto Google può essere utile, vi è stato utile anche per le vostre curiosità. Quindi 351 7020 001 Wolf DJ. Raccontateci quello che Google vi ha fatto conoscere, vi ha regalato. Quanto vi ha illuminato anche. Sì, perché magari avete anche fatto dei grossi affari, avete preso dei giusti consigli anche da parte di Google su come sistemare degli impianti luce. Ma come no? Raccontatecela, Wolf DJ.

0: old school per Sister Sledge, We Are Family, grazie a Nick Zandolino per la New Music, per questo pezzo che ci è arrivato e ne siamo davvero molto contenti. Ma diamo il benvenuto a Mario Pinelli, buonasera Mario.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Buonasera anche a Lorenzo Victor, ciao Lorenzo.
2: Buonasera, ciao a tutti.
0: Victor, Victor che poi è il tuo nome d'arte, giusto Lori?
2: Sì, esatto, Victor significa sognatore dal latino.
0: Sognatore dal latino.
2: Il mio nome è Lorenzo Romagnuolo.
0: Dai Lorenzo, comunque diciamo che avete realizzato insieme a Mario, che ha scritto questa canzone, un pezzo molto bello estivo, di quelli che piacciono, di quelli che sanno molto di latino, giusto?
2: Sì, assolutamente giusto. Ringrazio infatti il produttore Pierpaolo Guerrini, che è specializzato nei crossover, ha collaborato anche con i Gypsy Kings per l'appunto, e quindi si sentono sicuramente le atmosfere latine, spagnoleggianti. Qui anche la scelta spagnola.
0: Mario Pinelli che è con noi al telefono. Mario, tu che sei l'autore, sì, l'autore del brano, ma cioè la grande dote poi di scrivere queste belle canzoni, beh, da dove arriva e poi questo spunto importante per l'estate?
1: Sì, è un po' la realtà di oggi, e c'è un po' di fantasia, un po' di realtà, ma la cosa principale è che in tutti questi rapporti ci sia solo l'amore. L'amore è importante per queste cose.
0: Un tema molto universale, profondamente attuale, l'amore proprio nella sua forma più libera e autentica, che rappresenta questa canzone che Ella es mi ombre. Lei è proprio la mia ombra, lei mi segue sempre, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Esatto. Tutto questo
1: è proprio quello, il punto di partenza è che le persone, l'importante è che tra le coppie, o siano uomini o donne, che ci sia sempre l'amore, perché l'amore è un legame molto importante.
0: Bene, bene, bene. Senti, volevo dirti, un pezzo comunque molto, molto spagnoleggiante, dedicato a chi ama l'estate libera, ma viverla intensamente con tanta passione e tanto amore sincero. Ma secondo te i giovani oggi ci credono veramente in questo amore stabile?
1: Ma io penso che negli ultimi 5-6 anni la cosa si è un po' evoluta. Anche perché da quello che vedo in giro, ma è una cosa che non mi scandalizza niente di più, perché se devi vivere con un uomo che non ti dà soddisfazione, che vivi con una compagna che ti dà soddisfazione nella vita, per me è molto importante. Oggi vivere non conta chi sei, conta l'amore che c'è fra le persone.
0: Bravo.
1: Quella è la cosa più importante. L'importante è che veramente vivono in armonia, in amore, e che vivono una vita tranquilla e serena.
0: L'amore non guarda il colore della pelle, non si ferma davanti alle differenze, non fa distinzione, esatto, tra uomo, esatto, e donna. Questo è un gran bel messaggio.
1: Esatto, esatto.
0: Grazie a Mario Pinelli.
1: Non vedo niente di strano io.
0: Grazie davvero. Allora Lorenzo Victor, ti sei davvero divertito a interpretare questa canzone, e poi insieme a te anche la voce femminile di Matilde Rosati.
2: Assolutamente sì, è stata un'esperienza bellissima. Io ringrazio assolutamente tutto quello che mi ha permesso di avere un onore di confrontarmi con dei professionisti come Paolo Verini, di potermi immedesimare nella storia di Mario Pinelli, che è una storia assolutamente emozionante. Difatti io ho prestato la mia voce o la mia interpretazione a questo pezzo, che è un racconto autobiografico dell'autore Mario Pinelli, di un'epoca che oramai non c'è più. Io sono un ragazzo della generazione Z, di questi di oggi, ma comunque certi valori sono universali e rimangono sempre, sono senza tempo veramente, e quindi è stato veramente bellissimo.
0: E allora ringraziamo Lorenzo Victor, che canterà questa bellissima canzone che è Ella es mi ombre, con la voce femminile di Matilde Rosati. Ringraziamo Mario Pinelli, ciao Mario, è stato un piacere averti avuto
1: ciao,
0: qui a Wolf DJ.
1: Ciao a tutti, un abbraccio.
0: Buona estate Victor, Ella es mi ombre qui a Wolf DJ, siamo davvero entusiasti di farvi sentire questa bella canzone. Buona estate Victor, ciao Mario, buona serata.
2: Grazie mille anche
1: ciao,
2: a voi,
1: ciao.
2: Buona estate, ciao.

0: Grazie a Mario Pinelli, grazie anche a Lorenzo Fictor e grazie anche a Matilde Rosati, una canzone molto romantica, molto bella, che è al centro ha proprio l'amore. Viva l'amore in tutte le sue sfaccettature. Maria Rosa, buonasera. Maria Rosa, suo periodo ha voglia di costumi. Silvia, ciao, buonasera. Buonasera al nostro comandante. A proposito, comandante, allora Google quanto l'aiuta, comandante? Sentiamo, pronto? Command?
1: Wolf DJ, cosa chiedo a Google?
0: Cosa le chiedo?
1: La domanda più curiosa che ho fatto a Google.
0: Sì, sì.
1: Ma chiedo a Google tutti i giorni, sempre chiedo a Google cose, ma sostanzialmente non è che abbia
0: niente di
1: una
0: particolare.
1: Vita tanto intensa. Chiedo consigli come si scrive una lettera, quello sì.
0: Bravo.
1: Tante cose, sì, come si impaginano le cose, insomma. Adesso c'è anche l'intelligenza artificiale, quindi chiedo più a loro, chiedo più. Devo dire che se usata con parsimonia può essere anche utile, però onestamente io non ho una vita così intensa da fare domande curiose a Google, non me ne viene in mente una.
0: Grazie comandante, non si preoccupi, però è stato molto carino e cordiale a mandarci il messaggio. 351 7020 001 Wolf DJ Andrea.
2: Buonasera. Hey. Wolf, buonasera a te.
0: Ciao.
2: A tutti i tuoi ascoltatori. Ma io non chiedo mai nulla a Google.
0: Ah, niente?
2: È Google che talvolta
0: parla con te.
2: Ciao a tutti e mi raccomando, buona musica con Wolf DJ.
0: Bella, mi è piaciuta questa, complimenti. In effetti ormai ti conosce, no? Quindi sa che in effetti poi ci sono tanti algoritmi dove si sa tutto, cioè ti appaiono anche le ultime cose che tu hai cercato, anche con gli sconti. Perché poi insomma è lui che ti cerca, ti manda anche i messaggi, anche magari tra un TikTok e l'altro arriva la promozione che aspettavi, sempre aggiornati. Oh, vieni a spendere, praticamente ti vengono ad urlare. Samurai J!

Ritmo, la nuova versione di Socievole del Wolf, un bel boot remix per Samurai J, Flamengo, Paranoia e la musica anche di Sophie and the Giants. Li aspettiamo per l'estate 2026. Nel frattempo, li ascoltiamo in Paradise.

0: and the Giants, il gruppo che poi c'è sempre lei che canta e si diverte. Purple Disco Machine curava la musica, questa era Paradise. La musica e l'energia che ci piace.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Parliamo d'amore, parliamo sempre d'amore a Wolf DJ. Vero Silvia Dini, dove sei? Pronto?
2: Oh my day, ragazzi, ho chiesto aiuto a Brontolo per portarvi qualcosa di veramente hot.
0: Hot?
2: Sì, perché c'è un rapporto del Censis che racconta come stanno cambiando i costumi sessuali italiani. E magari ve ne sarete già accorti. Ma siamo più aperti e più curiosi
0: aperti, sì,
2: rispetto a 25 anni fa. Oh. Però senza buttare via del tutto l'idea della coppia stabile.
0: È vero, è
3: insomma,
0: vero.
3: A casa la maggioranza preferisce stare nel divano a due posti.
2: Sì, l'80,4% degli italiani ha rapporti sessuali esclusivamente con la persona con cui ha una relazione stabile. Oh. Quindi aumenta la sperimentazione, ma la preferenza è per la stabilità.
3: Tradotto. Fantasia sì, ma con il posto fisso sentimentale.
0: Il posto
2: nella
0: fisso.
2: Coppia come nel lavoro, diciamo. Però attenzione, perché il cambiamento si vede e come nelle pratiche meno convenzionali.
0: Ah.
2: Pare siano in aumento i rapporti a tre o più persone.
0: I rapporti a tre.
2: Tra uomini si passa dal 3,2% al 20% e tra le donne dallo 0,7% al 6,8%.
0: Cioè, ragazzi, i rapporti a tre comunque.
2: E sembra essere un'epoca con meno tabù, più curiosità e molta più libertà rispetto al passato.
3: Diciamo che il menù si è allargato.
2: E si ordina su internet questo menù. Il 32,5% degli incontri avvengono tramite i social o canali digitali. E ci dicono che l'Italia è più disinibita, più sperimentale, che il 62% degli italiani ha una vita sessuale intensa.
3: Scusa, in che senso intensa? Quante volte a settimana?
2: È tutto soggettivo, ci sono tante variabili.
0: C'è chi può, chi
2: a una
0: non
2: signora
0: può.
2: Cui è stato chiesto qual è la frequenza dei suoi rapporti sessuali.
0: La signora?
2: E lei ha risposto: con chi?
3: Mettila come vuoi, ma quello che conta è la qualità, mica la quantità.
2: Vabbè, forse c'hai ragione tu, Gianluca.
3: E comunque io rimango sempre per un bellissimo scopone scientifico.
0: scopone poco scientifico ma molto scopone.
2: Sei sempre il solito.
3: ciao
2: Wolfini,
0: grazie a Brontolo, grazie
2: liberamente,
0: grazie Silvia Dini, grazie a Brontolo per questa delucidazione su le nuove tendenze. No, stavo pensando al rapporto a tre, in effetti. No, due uomini e una donna. No, aspetta, io ci metto un tappeto.

0: Cattive abitudini, Mace, Salmo, c'era un po' di tutto, veramente una canzone che ci piace. Cattive abitudini, ma anche la prossima che arriva. Ma nel frattempo, volevo sentire qualche messaggio che è arrivato copioso al 351 7020 001 sul nostro sondaggio. Quanto vi può servire, quanto vi è utile Google? Ecco, no? L'altra sera sì, è vero, l'altra volta c'era il fatto dell'intelligenza artificiale, mi ricordava il comandante, però sai, qualche utilità te la deve dare anche Google, perché comunque Google è preparato, ci mancherebbe. Vediamo un po', Vincenzo, dove sei? Sentiamo un po' Vincenzo che ha da raccontarci. Pronto?
1: Ciao Max, allora ci sono un paio di cose che ho chiesto a Google in modo simpatico, però ti dico solo quello che radiofonicamente può essere riportato, ma sarò brevissimo.
0: Dov'è?
1: La prima, come fare soldi rapidamente senza lavorare e quindi ovviamente stare sempre in vacanza. E ovviamente non condivido con te la risposta. La seconda, come fanno a campare quelle persone che quando io le vedo praticamente sedute al bar, io sto camminando, sono al lavoro e sono in giro praticamente, le vedo sempre le stesse persone, sempre alla solita ora, sedute al bar, come portano a casa i soldi? Perché io non me lo sono chiesto e non mi sono mai dato una risposta, ma neanche Google c'è riuscita. Bella Max, un abbraccio a te e ovviamente buona diretta, un saluto agli amici ascoltatori.
0: Grazie Vincenzo, grazie, sempre molto prezioso. 351 7020 001 Wolf DJ, linea diretta per voi, quindi mandate il vostro messaggino su quanto può esservi utile Google ogni giorno, quando magari andate lì a chiedergli qualsiasi tipo di informazione, anche curiosa, no? Vogliamo essere curiosi anche noi. Beh, ascoltiamo la nuova canzone di Noemi che ha scritto insieme a Paola Antonacci, prodotta da Vito Salamanca, una bella canzone, dice non sono io ma con Rocco Hunt prima, invece adesso praticamente è un tu cosa fai stasera, qualcosa che appartiene a una bella serata, un qualcosa che arriva così all'improvviso ed è molto bello, perché tu cosa fai stasera? Beh, da un tu cosa fai stasera amichevolmente può nascere anche questo racconto, dove c'è questa donna che riscopre la propria femminilità senza metterla da parte, che gioca con la passione senza chiedere il permesso. Giocare con la passione senza chiedere il permesso, mamma mia.

Walt DJ in diretta con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, che qualcuno dice appare e scompare come la Madonna. Che ci posso fare? E questo è stanchino la sera, poi adesso fa un po' più caldo, insomma uno è molto molto attivo, Joe. Però siamo contenti quando magari riusciamo a stare un po' insieme a voi. Questa è una cosa che ci gusta, che ci mette di buon umore. Grazie sempre a Giovanni Sacco, che è un grande componente di questo club, della famiglia di Wolf DJ. Brontolone, oh, ma cosa fai, Brontolone? Davvero? No, ma dovevi essere tu a salvare questo. Pensate, salva mani nude uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca. No, non è stato Brontolo. L'impresa è accaduta proprio a lui. L'ha fatta lui, soprattutto Elliot Sudal, un pescatore del Massachusetts degli Stati Uniti. L'uomo ha soccorso il grosso predatore sulla costa di Nantucket, riuscendo ad aiutare l'animale senza riportare ferite. Che belle cose, insomma. Oh, sfiderei comunque chiunque, cioè avvicinarsi a uno squalo e liberarlo da quest'amo che insomma lo vedeva davvero in cattivissime situazioni. Invece l'uomo è stato, era un pescatore, magari anche con esperienza. Ah, voi per voi lo squalo poteva anche. Ho capito, vero? Dai, ci sono anche gli addetti ai lavori che sono. Oh, magari uno chiamava qualcuno. Insomma, ragazzi, qui c'è un'urgenza. Mandate qualcuno che di competenza, con tanto di rima. Allora, l'amore, grazie per i messaggi. Tra poco avremo anche. Alle 23 abbiamo un'intervista importante. Cioè, abbiamo. Ah, Vespa Song, dobbiamo parlare di questo grande raduno delle vespe in Italia. Lo facciamo con Max Quantico, quindi tra poco, dopo questa canzone che arriva. Però prima volevo leggervi qualcosa di molto intimo che mi mandano, insomma voi ascoltatori siete così così carini. Non corpi che si toccano, ma sguardi che si cercano e menti che si sfiorano. Beh, questa è davvero diabolica, bella. Quindi non corpi che si toccano, ma sguardi che si cercano e menti che si sfiorano. Anime che si riconoscono, cuori che si scoprono. Questa è intimità. Questa e soprattutto questo è amore.

0: A Wolf DJ musica emergente di un certo spessore e ospitiamo questa sera Max Quantico, cantautore, cantante, bravissimo davvero, complimenti. Ciao Max, ben trovato Wolf DJ.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: È uscito sui Digital Store questo tuo nuovo singolo dal titolo Vespa 80, un grande amore verso il simbolo della moto italiana.
1: Ma c'è grande fermento nell'ambiente dei vespisti perché ci sarà il 25 raduno mondiale della Vespa e quindi ci siamo un po' preparati per dare una colonna sonora, per legare un po' le emozioni che ci stanno trascinando verso questo evento di Roma. Dal 25 al 28 Piaggio ha organizzato questo evento per gli 80 anni della Vespa e quindi questo mito intramontabile dello stile italiano per i vespisti, ma non solo, perché ogni persona è legata un po' da qualche aneddoto legato alla Vespa, qualche parente che ce l'aveva, qualche sogno giovanile, e quindi ci è sembrato naturale fare una canzone che potesse rievocare un po' e legare le emozioni che vivremo a questo evento.
0: Il Made in Italy nel mondo, ancora oggi nel 2026, è una roba davvero molto importante, rappresentata nel mondo delle due ruote con una Vespa che è nata in tantissime salse, in tantissime versioni, ma è rimasta sempre la grande Vespa.
1: Diciamo che forse è uno dei pochi simboli che è rimasto, però c'è veramente un fascino particolare per questa due ruote che affronta 80 anni con uno spirito giovane, ma sempre con dei valori in cui le persone si ritrovano sempre, quindi contro tutte le negatività della globalizzazione anche la musica riesce sempre a stimolare le cose più belle che abbiamo, quindi siamo onorati che comunque il Vespa Club Italia con i suoi 600 Vespa Club locali ci abbia un po' eletto come canzone simbolo dell'evento, perché rappresenta proprio la festa, l'amicizia, un sentimento bellissimo che si può ritrovare anche chi non è solo appassionato delle Vespe, insomma. Potete vedere il bellissimo video, secondo me è il modo, su YouTube lo trovate, proprio con Vespa 80 Song, un video che aggiunge alla musica anche le emozioni proprio della festa che andremo dove ci incontreremo il 25.
0: Max Quantico a Wolf DJ e Vespa 80 Song. Io ti ringrazio Max, in bocca al lupo per questa grande manifestazione. Viva la Vespa, viva la grande musica, viva Max Quantico. Ciao Max.
1: Ciao a tutti, arrivederci, ciao.

0: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni in questo canto d'amore, una canzone che veramente parla di questa possibilità di essere forti, fragili, sicuri, insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un ideale di perfezione. Beh, c'è davvero molto, molto... c'è molta bravura in questa canzone, perché varia, ci sono tanti luoghi comuni, ecco, perché poi ci sono questi suoni molto, molto, molto tradizionali. I due artisti si sono ritrovati insieme, Marco Mengoni e Angelina Mango, per questa nuova hit estate 2026, che non ho annunciato visto che comunque veniva proprio dopo l'intervista. Ma andiamo a sentire qualche altro vostro messaggio. C'è Brontolo anche, però no, dai, facciamo sentire Paoletta, che ci ha mandato il messaggio: come utilizzi Google, Paolo?
2: Quando cerco le cose curiose su Google, e quando voglio spendere i soldi inutilmente, che ne so, su Amazon o su Shane, ovvero l'ultima cosa curiosa, chiamiamola curiosa, che ho cercato erano le manine per gatti, ovvero le manine che si mettono sulle zampe dei gatti per far finta che i gatti indicano qualcosa.
1: Che carina.
2: Il problema è un altro, è che poi li ho messi in lista per comprarle.
1: Vabbè, dai, l'importante... ti ha messo in lista. Beh, quindi rimaneva l'impegno. Beppe, allora...
3: Eccomi qui, di ricerche strane ne ho fatte parecchio. Mi sono sempre chiesto quanti anni può avere il sole, per esempio.
1: Come? Ah, sì, giusto.
3: Oppure... se le giraffe mettono dei suoni, dei rumori, se i pinguini hanno le ginocchia, insomma, di cose un po' strane a volte mi capita di chiedere.
1: Ma ti ha risposto?
3: Se mi morde un vampiro, divento vampiro anch'io, per esempio.
1: E cosa ha detto Google?
3: Insomma, di scemenze ne ho chiesto un bel po' al motore di ricerca.
1: Carini. 351 7020 001 Wolf DJ, siete voi soprattutto. Ringraziamo anche un po' di persone che ci fanno davvero tanta compagnia qui a Wolf. Grazie ancora ad Andrea. Salutiamo anche il mio amico Frato, ci ha mandato un messaggio. Sentiamo un po' cosa ci racconta. Pronto?
4: Ciao Max. Una cosa interessante, soprattutto, e curiosa che ho cercato su Google è stata: perché sogniamo? Mi ha sempre incuriosito capire cosa succede nella nostra mente mentre dormiamo, ma la risposta è stata molto interessante e soddisfacente, anche perché ho scoperto che i sogni potrebbero aiutare il cervello a elaborare delle emozioni, dei ricordi e magari anche esperienze della giornata. È una ricerca nata per curiosità che mi ha fatto imparare qualcosa di davvero affascinante.
1: Dai.
4: Buona continuazione, salutoni a tutti da Francesco, ciao.
1: Ciao Fra, volevo sentire questa canzone che da un po' di tempo...

0: che non sentivo questa canzone, Hong Kong Syndicate, qui a World DJ Too Much. Pronto, pronto.
1: Buonasera Max, ciao. Buonasera Giovanni e buonasera a tutti, ciao, gli ascoltatori, Giovanni, di questo spettacolare programma
0: via,
1: Wolf DJ. Grazie. In diretta il giovedì sera.
0: Il giovedì
1: Qual
0: sera.
1: È la cosa più simpatica, utile, sì, curiosa che hai chiesto a Google? Di sicuro una sera, rientro da una serata fatta con amici con un eccesso esagerato di alcol, salgo in macchina, metto in moto, e sapete come sono le auto di oggigiorno, sono tutte connesse, interconnesse, hanno tutti gli ADAS che si rendono conto della stanchezza della persona che hanno davanti, perché hanno mille telecamere che ci controllano, ormai siamo circondati da telecamere, e mi avverte appunto di fare un riposo per la stanchezza.
0: Hai capito.
1: Probabilmente mi ha visto leggermente assonnato, leggermente brillo, e quindi cosa ho fatto? E questa è la cosa simpatica: ho chiesto a Google portami a casa, ed è stato utile, e qui è la seconda parola, utile, perché mi ha consigliato di prendere un bus o tram o autobus, come diciamo noi in Toscana. Eh sì, veramente utile, veramente utile. Già, peccato che ora ho parcheggiato un autobus sotto casa, e questa è la cosa curiosa, non mi ricordo dove l'ho preso. Ciao ciao ragazzi.
0: Oh brontolo, ma come no, ma non ti ricordi cosa ti ha detto Google? Oh, ma mettiti da parte, anzi, attaccati al tram. Wolf DJ.

0: buon vento.
1: Giovanotti Alfa, buon vento. Buon vento che un'altra canzone che si sta facendo largo per quest'estate 2026, che ufficialmente dovrebbe entrare tra qualche giorno, no? Anche se, diciamo la verità, un po' di cambiamento climatico si è visto, insomma, un po' di equatore. Poi c'è quando impazzisce che non capisci cosa accade, palle di neve, insomma, a rovinare le automobili per la gioia poi dei carrozzieri, no? Mamma mia, veramente impazzito, very crazy questo tempo. Quindi viva l'estate, quindi viva il caldo, viva le abbronzature, viva... Ma sì, ma come no? Poi facciamola durare quanto vogliamo quest'estate, non è che per forza al mare, uno può andare in montagna, può andare in qualsiasi posto, basta essere felici, basta essere... Oh, qualcuno diceva stasera, basta essere pieni d'amore, che bello. Cioè avere l'amore dentro, stare in pace con se stessi, penso che sia la cosa, una tra le cose più magiche che potrebbe mai capitare a un essere umano. Ecco, questa è la verità. Qualcuno scrive, ti porto con me come si porta l'acqua con timore di perderla, ma con l'amore di chi sa che ogni goccia è vita. Mamma mia, emozioni a Wolf. Lo facciamo con un diamante particolare, quello di Sam Smith, qui a Wolf, tutto in diretta con Max Martinelli. Questo è Wolf DJ.

Scarf for Me, Nina Simone. Pensate, una canzone scritta da Walter Dinson con le parole di Gus Kahn, fu composta nel 1930 in occasione della versione cinematografica omonima del musical, poi nel 1928 Whoopi, insomma. Ma poi Nina Simone ha tirato fuori questa versione che ancora oggi, beh, quando l'ascolti veramente ti viene ancora la pelle d'oca, ecco. Ma guarda, veramente vedo esecuzioni notevoli: Nat King Cole, Tony Bennett, Bing Crosby, Nina Simone. Dai, bravo. Bello, tutto molto bello qui a Wolf. Allora, tra poco, beh, romperò le scatole a Carla Udino, che è un amico ed è un bravissimo artista anche lui. Ci canterà una bella canzone, ma volevo parlare anche di tutti i giovani che oggi hanno iniziato questo esame di maturità, che è iniziato ufficialmente alle 8.30 quando il Ministero dell'Istruzione ha rilasciato agli istituti la chiave digitale per aprire il testo della prima prova scritta contenuta proprio nel plico telematico. Ormai si parla in questi termini, ragazzi. Le tracce scelte per il tema dell'edizione 2026, sapete quali sono state? Per la poesia passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese. Ecco, quindi c'è. Poi per la prosa, testo tratto da I piaceri di Vitaliano Brancati. Mamma mia. Poi verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Oh, bisogna studiare. È inutile che uno non è che va lì e così ti fa il temino come è passato il weekend. Poi, tipologia B, c'è stato veramente un testo dal discorso di insediamento dell'allora neoeletto capo dello Stato Giuseppe Saragat, addirittura all'Assemblea Costituente del 26 giugno 1946. Un testo da Te lo dico con parole tue. Ragazzi, torna sempre il discorso della preparazione. E poi, insomma, davvero ancora altre tipologie come quella C, dove c'è il brano dall'articolo Funziona a meraviglia della giornalista tedesca Winky Osman. Beh, complimenti a chi ha fatto tutto questo lavoro, complimenti ai giovani che oggi vanno ad impattarsi in temi davvero così belli, preparati, e sicuramente sarà una grande soddisfazione poi tirare le somme con dei punti importanti, perché la prima prova scritta dell'esame di maturità 2026 vale proprio 20 punti. Cioè, veramente ormai si va a punteggio, sei preparato oppure sei fuori. Tra poco Carla Udino con noi, con Restami Addosso, arriva Nilo, un'altra gran bella song, World DJ, passa da noi, because

0: DJ ti cattura.
1: World DJ ti cattura e non ti lascia andare. Buonasera, diamo il ben trovato all'amico artista, cantautore Carlo Audino. Ciao Carlo.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Carlo, questa bella canzone, Un amore sospeso nel tempo, il titolo è Restami addosso, quest'amore che non deve scappare, voglio che mi resti addosso, voglio che mi riempi sempre di tutto quello che è il tuo calore, il tuo grande amore, giusto?
2: Sì, è una canzone, un amore maturo, dove appunto due persone che si amano magari sono costrette poi a distaccarsi per motivi di lavoro, motivi non perché non si amano più, ma ci sono a volte delle esigenze che ci distaccano da momenti piacevoli. Ecco, questa canzone fotografa proprio quel momento piacevole, quindi la spiaggia, il mare, le onde parlano d'amore, la persona che amiamo abbracciata e quindi è quello, è quel fotogramma così, spensierato, dove bisogna godere al massimo di quel momento. Io dico come se fosse l'ultimo, però magari così è triste, invece no, è un momento di gioia che va goduto a fondo. E quindi chissà questa estate quanti momenti di gioia avranno anche i nostri ascoltatori, e allora magari con la colonna sonora di Restami addosso, con questo ritmo un po' dance, un po' elettronico, magari potrebbe fare da colonna sonora, no? Di questi momenti belli e romantici.
1: Guardando la luna, magari dopo una giornata del mare, ancora di nuovo al mare con le onde, insomma, il rumore delle onde, che, del mare, che è una cosa proprio emozionante, quindi questo desiderio poi di trattenere qualcuno vicino a te, di starci insieme, insomma restare impressi l'uno nell'altro come un'estate che non si dimentica. Restami addosso è la nuova canzone di Carlo Audino, Un amore sospeso nel tempo. Viva l'amore, ma quanto siamo romantici, quanto è bello essere romantici, Carlo.
2: È bellissimo, perché l'amore è uno dei temi più belli in assoluto. Parlare di politica, di litigi o di odio, cioè, invece l'amore è proprio bello, perché è la forza della vita, diciamo, no? L'amore, senza l'amore che sarebbe il mondo, veramente bruttissimo.
1: Viva l'amore, Carlo Audino, Restami addosso. Carlo, ti auguriamo una buona estate e ti ringraziamo per averci
2: posso
1: preferito.
2: Posso lasciare il mio sito per chi mi vuole seguire, carloaudino.it. E vi lascio allora, sì, Restami addosso. Grazie Wolf DJ e buon proseguimento a tutti.
1: Ciao Carlo, Carlo Audino, Wolf DJ, Restami addosso.

0: Brava, complimenti! Si è Naspiro con noi. No, stavo cercando di contattare la Dini. Pronto, Dini? Silvia? Silvia? C'è la Dini, pronto?
1: Pronto?
0: Ma scusami, ma lì a Genova stasera c'è il concerto di Olly?
1: Ma certo, c'è lo stadio che esplode, è una cosa fantastica. Sono anni che non sentiamo un concerto qui a Genova allo stadio.
0: Come se ci fosse il derby della lanterna lì stasera.
1: Esatto, c'è un entusiasmo pazzesco di tutti. Poi tra l'altro è bellissimo perché ci sono tutti i ragazzini, ovviamente, che sono il target di Olly, ma ci sono andate pure le mamme e papà, quindi...
2: C'è tutta mezza Genova, tutte le età ci sono. È una festa della città.
0: È la festa della città ed è molto bello vedere tante persone. Poi comunque Olly, insomma, è sempre uno che te la canta davvero in maniera bella, sentimentale. E, tante le canzoni. Una a caso che ti piace una canzone di Olly, qual è?
2: Allora, quella che dice se ridere, na na na, fare l'amore, na na na na na na na na, na na na na na.
0: Dovrebbe essere depresso fortunato, credo, penso.
2: Credo di quella lì c'è in testa.
0: Credo quella, però voglio dire, è molto bello sapere che uno come Olly ti riempie gli stadi anche lui.
2: Ma sì, guarda, è un ragazzo, è giovane, però è stato adottato dalla città, questo sicuramente. Sentiamo che sta trascinando verso... è positivo, ecco, crea energia positiva, è un bel esempio per i giovani come lui. Ti dice anche che si può fare, se uno ha una passione ed è sostenuto anche dagli amici, può creare dell'entusiasmo, e la musica in questo caso è un bel esempio di aggregazione. Cioè davvero, intorno a Olly si è creato tutta un'aura molto positiva. Poi lui è affezionato alla Sampdoria, ecco, lo sappiamo, però in realtà piace a tutti, ecco, quello sì.
0: Come dice quest'articolo che stavo proprio visualizzando in questo momento, Olly ricorda Elisa Bozzano sul palco del Ferraris, cantiamo ancora più forte per lei. Messaggi sempre belli, profondi, anche da parte di Olly in serate eccezionali come questa, che lo vede proprio sul palco del grande storico stadio Luigi Ferraris di Genova.
2: Esatto. Sì, lui è molto legato alla realtà, quindi è un ragazzo che sa vivere, mi viene da dire, ecco, sa fare musica, sa animare e sa anche dare questi bei messaggi, per cui è un bel momento per lui. E insomma, io sono anche orgogliosa, perché essendo di Genova, che te devo dire.
0: Dai, un'espressione genovese di gioia perché c'è Olly.
2: No, perché poi devo dire la parolaccia qui.
0: Ma dai, oh, vai, non siamo più in fascia protetta, vai, mollala.
2: Obeli, che belle cose che si fa a Zena.
0: ciao Silvia.
2: Ciao ragazzi.
0: Qualcuno dice, ma non è sabato sera Olly?
2: Sì, c'è anche tre sere fanno.
0: Oh, allora,
2: sì,
0: ricordiamo
2: ricordiamo
0: ai disinformati che sono tre sere di Olly a Genova, gioca in casa. E poi ricordiamo anche...
2: è già tutto pieno, non c'è più un biglietto, tutto pieno.
0: Ricordiamo anche per chiudere che Elisa Bozzano è la 25enne che ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale proprio a Genova.
2: Sì.
0: Grazie Silvia, un bacio da Wolf, a presto.
2: A voi, ciao.

bon, bon. E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

Ciao Max, guardiamo la luna. E quindi che devo fare? Ah, guardate la luna e ascoltate Wav DJ. C'era Olly con questa bellissima song. Abbiamo parlato anche del concerto, ma adesso parliamo, anzi sentiamo qualcosa di storico. Grazie a George Michael. Grazie a una di quelle canzoni che mi ricordano un po' di anni fa. Ma stasera qui c'è George.

La Wolf, nei tuoi occhi si nasconde il giorno, una luce chiara che non spegne il tempo. Sei il porto sicuro in cui ritorno, il pensiero dolce di ogni momento. Non servono parole grandi o audaci, basta il tuo respiro accanto al mio. La mappa del mio mondo sono i tuoi baci. E dove sei tu? Lì ci sono io. Beh, Wolf DJ a questo punto finisce qui. Ringrazio anche la parte tecnica. Ciao Galitel, grazie. Sì, grazie a voi, grazie a Maria Rosa, grazie a Silvia, grazie a Brontolo, grazie a tutti voi ascoltatori, grazie a Giovanni Sacco, grazie all'appuntamento e a giovedì prossimo per un altro gran bel viaggio con Wolf DJ. Io vi aspetto, buonanotte, a giovedì prossimo, un abbraccio davvero sincero, grazie per essere stati con noi, ciao.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante, fra chi